0: Dime los canos, dime los ninos.
1: Here we go then. Dropping hot hits on Fuego FM.
2: Viviamo insieme la bella vita. Mi fai impazzire.
3: Doble me. Compadre.
4: Compatito.
3: Doble me. Ay, mamá.